0: Άνοιξη 100,7.
1: Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte.